Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domino Svobisco, Oremo Sestro Versam Trans Creature Sista, Prestimo Legem, et Unam Tantium Tuam, Certa Principia Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Plenipotente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Mare de Sempre,